0: Ferdinando Josefa Prussa, Zenriseo, os nazet vazet cedum.
1: Onus ubrisal.
0: Ah! Oh, concept, schätzt, oletti!
1: Oh, da!

arco o caju. Tu mirai si, se piso che ore c'è poca signeto di crate, c'è sposi loco, per la tre corso come sol, o c'è sposi ore

aspetto prova pro se sulegi mie qualità che ne raccemi. Pro su se paso gregoro, da pomo ci doctoro tole natti. A dichte to pomo ci profaie to poslet mi gregor. A si cennado, srotat nesso.

se va sendo un esabil. Ohne Tenne Tornobit. Ohne Tenne Tornobit. Biva se nam me krda. To pšiva vi oro zbavu. Dio!

0: triste fede d'oxi, dopo sì, testamento, dopo sì, dagli escendiezzo un bilancio,
1: un bilancio, un bilancio, testamento.
0: Salto per me,
1: salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per me, salto per